a la puerta, vide la luna entera. Appari alla ventana, vide alla estrella.